Sedo ete tini rewe sa. Haruweni nesa kore kate nregula beore. Omiterethi, udizengo titajenge Radio Jindo ripono 97.5 omeningone.